primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrò

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
0: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
5: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
5: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
6: risparmia!
5: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Il primo disco.
9: At first I was afraid.
8: Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eaton Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Sono i Temper City con Self Aware. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon martedì. Martedì 28 luglio 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido. Il mio buongiorno intanto a tutti e tutte voi. Come state? Tutto bene? Dai che le temperature si stanno alzando. Non lo sto dicendo con entusiasmo, naturalmente, ci mancherebbe altro. Ma già rispetto a ieri, per esempio, intorno a quest'ora, quando sono arrivata appunto anche ieri mattina, avevamo un paio di gradi in meno. Oggi siamo già sui 26-27 gradi, ve lo dico subito, quindi sì, 2-3 gradi più di ieri mattina. E beh, in effetti è quello che dovrebbe succedere secondo i meteorologi. Nelle prossime ore ritorna il caldo intenso. Sì, abbiamo già avuto qualche avvisaglia, a dire la verità, anche ieri pomeriggio, anche dalle parti mie, anche se sto in campagna, insomma, poi lo sento quando arriva quel caldo un po' più intenso. E vabbè, dai, prepariamoci ad affrontarlo nel migliore dei modi. Intanto buona giornata a tutti e tutte voi, buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro a chi invece sta lavorando normalmente in questi giorni e in vacanza ci andrà più avanti. A tutti e tutte voi naturalmente buon ascolto di Radio BCS, tra poco l'oroscopo e poi come sempre tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Poi vi segnalo come sempre la cronaca locale, c'è il primo appuntamento alle 9:10 a cui diamo sempre ampio spazio, trattandosi di notizie che ci riguardano proprio da vicino vicino vicino dalla nostra città, a per l'appunto. Bene, se avete bisogno, voglia semplicemente di mettervi in contatto con voi, con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi, richieste, quello che volete, va bene? Allora mi preparo per leggervi l'oroscopo fra un paio di minuti, 2-3 minuti, non di più, mentre va la canzone di Fabio Rovazzi, una canzone di qualche anno fa, Faccio quello che voglio, è beato lui.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Bene, eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, martedì 28 luglio. Come sempre, prima di cominciare, facciamo gli auguri festeggiati. E quindi anche oggi auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi, Buon compleanno. Auguri poi a chi si chiama, vediamo, ne abbiamo due di santi oggi, Nazario e Celso. Beh, non sono nomi molto comuni, ma se c'è qualcuno che si chiama così, tanti auguri, Auguri, auguri a tutti i festeggiati. Allora, cominciamo subito con l'Ariete, ovviamente. La Luna conclude il suo passaggio in Capricorno e vi invita a guardare con realismo ciò che state costruendo. Scegliete dove investire la vostra energia. Da domani lo scenario cambierà. Vedremo come, se in positivo e in negativo, speriamo bene, dai. Toro, mettete ordine nelle vostre priorità e scoprite che molte cose possono diventare più semplici così. Venere in Vergine favorirà scelte ragionate e una maggiore attenzione ai dettagli. Gemelli, avete bisogno di una giornata più frizzante, fatta di leggerezza e piccoli piaceri. Quindi lasciate spazio alla spontaneità. Anche un momento semplice può diventare memorabile. Cancro, una questione pratica richiede attenzione e metodo. Oggi potete trovare una soluzione che finora vi era sfuggita. Mercurio sostiene il vostro intuito e la vostra capacità di analisi. Leone, una nuova prospettiva vi permette di guardare più lontano. La giornata favorirà chi sa investire nelle proprie idee senza disperdere energie in troppe direzioni. Vergine, avete bisogno di ritrovare leggerezza e di concedervi qualcosa senza sentirvi in dovere di giustificarlo a tutti i costi, Una piccola novità può riportare entusiasmo in questa giornata. Bilancia, oggi la Luna in Capricorno vi spinge a fare ordine. Non cercate di accontentare tutti. Una decisione chiara sarà il modo migliore per

e di maggiore sintonia con voi stessi. Potrete anche concedervi di rallentare e ascoltare i vostri bisogni. Acquario, il cielo vi invita a prendere le cose con più leggerezza e seguite ciò che vi incuriosisce. Una piccola deviazione dalla routine potrebbe rivelarsi piacevole, sapete? Eh sì. Pesci, oggi c'è spazio per una piccola gioia fuori programma. Non serve cercare grandi emozioni. A volte è un dettaglio semplice a cambiare il colore della giornata. Pensateci e auguri, auguri a tutti e tutte.

0: e Miles Smith con Drive Safe. Ci lasciamo ora per pochi minuti, ma pochi di pubblicità, dopodiché a rientro daremo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie dell'ultima ora, ci aggiorniamo insieme, quindi a tra pochissimo.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è Felice, logico.
1: La taverna di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli.

0: di Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra, zucchero celebration band, presso il boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
9: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, boulevard Piazza Italia.
8: Dal 1 al 15 agosto, area relax, dalle ore 20, mercatini e area giochi.
9: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
10: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
8: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
12: Di me, non sono Latin lover.
11: Il primo smartphone.
12: Na, na, na, na, na, na, na, na.
11: La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: anni insieme ad Alessandra Amoroso in Hit Parade. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco in Simply the Best. Prima un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 28 luglio 2026. Sto guardando una colonna di fumo nero, c'è cioè un'immagine che ho qui dal computer in rete, che arriva da Milano. Brucia la piattaforma ecologica di Novate, una fitta colonna di fumo sul posto, naturalmente i vigili del fuoco. È successo intorno alle 5 di questa mattina e il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato, ma sembra, ho letto l'articolo poc'anzi, niente di grave. Ecco, e non si sa altro per il momento, proprio non c'è nessun'altra notizia, perché come avete sentito è successo poche ore fa, quindi aspettiamo di avere magari ulteriori dettagli. E poi c'è la guerra tra Teheran e naturalmente gli Stati Uniti. Teheran avverte: il blocco statunitense a Hormuz è illegale, non resterà impunito. Quindi un'ennesima minaccia, insomma, per quanto riguarda il conflitto fra Stati Uniti ed Iran, che continua purtroppo drammaticamente. E poi in primo piano c'è questa nazionale di calcio che proprio non si riesce ad andare avanti per trovare dirigenti e allenatori, tutto da rifare. Maldini e Leonardo si sono dimessi e quindi dopo il no a Pirlo, questa è la situazione. Malagò prende tempo, il nuovo CT dice: parlerò con tutti il prima possibile, oggi è previsto un vertice a Roma. E poi il caro carburanti in primo piano, naturalmente, perché insomma è angosciante dover pagare tanto per i carburanti. E dopo il Consiglio dei Ministri Giorgetti ci ha informato che c'è lo sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. E naturalmente ci si chiede: e la benzina? Soprattutto poi la parte dell'opposizione chiede: e la benzina? La Schlein in primo piano, vedremo. Andiamo avanti. Notav: oltre 800 identificati dopo i controlli a tappeto, due giorni dopo gli scontri. Sapete bene cosa è successo in Val di Susa, tanti feriti i poliziotti. E tra l'altro, tra le prime così affermazioni da parte di questi dimostranti, ce n'è una che dice: eravamo migliaia e tutti black block, quindi andavano lì proprio per stare duro, distruggere. E infatti abbiamo visto, hanno distrutto tutto e pestare e gli agenti. Ci sono varie testimonianze, insomma, un agente per esempio ha dichiarato: ci hanno tirato di tutto, mai prese così tante pietre in vita mia, ci credo. Fortunatamente feriti, ma non ci sono vittime. Adesso vedremo anche la gravità delle ferite di questi agenti, ovviamente. Per quanto riguarda le istituzioni, loro parlano di una violenza organizzata e chiedono che la magistratura faccia il massimo. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Scusate. E si sorprende la notizia di questo fatto successo a Cornaredo: in due rubano un'auto, speronano la volante della polizia, hanno anche aggredito gli agenti e sono stati liberati dopo poche ore. Sorprendente, qui ci deve essere qualcosa che non va, la gente ce lo chiede, ma come può succedere una cosa di questo genere? Vabbè, vedremo di capirne qualcosa di più. Tre donne ferite in un attacco a Parigi, il fermato gridava: Allah mi ha mandato a uccidere donne. Quindi continuano questi attentati un po' in tutta Europa, è successo negli ultimi giorni, di matrice islamica, ovviamente, perché poi questo succede ed è successo anche a Parigi, come avete sentito. Io volevo chiudere dando un'occhiata anche al tempo. Ci sono possibili temporali in Sicilia per quanto riguarda la giornata di oggi, ma il tempo poi stabile e soleggiato invece su tutto il resto del paese. Ecco, anche qui da noi prevista una bella giornata, temperature come vi dicevo appena arrivata sono in aumento, eccetera. Tra poco c'è la cronaca locale, ci aggiorniamo anche sul tempo da noi, ovviamente. Adesso spazio a Simply the Best. Come vi ho già anticipato, ci sono da ascoltare due bei successi degli anni 90.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. 90.

0: Queen meravigliosa e prima gli 883 con Un Deca. Queste le canzoni che abbiamo appena ascoltato in questo Simply the Best, e naturalmente ricordiamo che il tutto è stato fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, che fa parte appunto dei vari servizi che vi offre Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme è semplicemente il migliore. Ci sono tante belle offerte su tagliandi, cariche dell'aria condizionata, promozioni sui controlli completi, insomma affidatevi a Roberto Gomme, che trovate, come vi dicevo, all'interno della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
7: È lo sport del momento, è il padel.
8: Clodia Piscina e Fitness
7: ha realizzato due campi dedicati al padel.
8: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
9: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
8: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: programma insieme a Fabri Fibra in Antidroga. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie della città, le notizie di questo martedì 28 luglio 2026. Rifiuti abbandonati a Punta Poli, case dei residenti invase dai topi. Ebbene, nei giorni scorsi è stato portato a termine un massiccio intervento di rimozione dei rifiuti abbandonati a Punta Poli all'interno di un'area demaniale gestita da SST. Si è trattato di un'operazione complessa e radicale che ha interessato un'area in parte sottoposta a sequestro che da anni è stata trasformata in una discarica abusiva dai cittadini che vi abbandonano qualsiasi sorta di rifiuto, incuranti dei problemi ambientali e per la salute derivanti dalle discariche a cielo aperto. Il risultato della pulizia è stato impressionante. Sono stati riempiti ben due cassoni di materiale, mentre una parte notevole dei rifiuti è rimasta al di fuori. Sono stati recuperati quintali tra pneumatici, legnami, rottami di metallo, due autovetture, addirittura due macchine, un'imbarcazione, barili che sembrerebbero vuoti e numerosi altri materiali che sono stati accumulati nel tempo senza scrupolo. Un degrado che si è incancrenito negli anni, che oltre ai danni ambientali sta facendo emergere ora un nuovo problema. Tra i rifiuti e gli accumuli di materiale ingombranti lasciati marcire all'aperto, sottoposti alle intemperie e alle bizze del clima, si era creato un habitat che offriva riparo e protezione a una consistente popolazione di topi. A quanto riferiscono alcuni residenti della zona, dopo l'intervento di bonifica, la presenza di roditori nelle immediate vicinanze delle abitazioni è diventata molto consistente. Insomma, rimossa l'immondizia, resta il tema dei roditori. Ovviamente adesso si dà il via alla derattizzazione. Altre notizie: il Canal Vena chiude alle barche. Attenzione, il tratto del Canal Vena compreso tra la Fondamenta delle Prigioni e la Chiesa della Santissima Trinità rimarrà interdetto alla navigazione fino al 7 di agosto. Alcune imbarcazioni solitamente ormeggiate lungo le rive devono essere immediatamente spostate altrove. Il Comune ha già predisposto gli attacchi provvisori, ovviamente. Il provvedimento è stato adottato affinché le maestranze possano dare corso alla manutenzione del centralissimo ponte cinquecentesco fatto realizzare dalla Repubblica di Venezia in sostituzione di un precedente manufatto in legno. Oggi è noto come il Ponte dei Filippini. L'intervento, non differibile per motivi tecnici, rientra nel contesto del programma comunale che prevede la valorizzazione di tutti i varchi sul Rio che attraversa da nord a sud tutta la città insulare. Contemporaneamente è disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata del mezzo in piazzetta 20 settembre, ovviamente. Sarà anche proibito il passaggio sul ponte denominato e lungo l'attigua passerella pedonale, nelle cui immediate adiacenze è stato aperto il cantiere. Dal 7 agosto, poi fino al termine dei lavori, i pedoni potranno nuovamente servirsi della passerella e passare per piazza 20 settembre, oltre che lungo la riva, retrostante il Palazzo Municipale, sfruttando i camminamenti predisposti. Arriva il robot chirurgo, prima operazione ai reni. Dunque, il robot chirurgo Da Vinci dell'ospedale di Dolo è ora a disposizione anche dei pazienti e delle equipe specialistiche dell'ospedale di Chioggia. Il primo intervento con questa modalità è stato eseguito il 23 luglio. L'equipe di urologia clodiense, guidata dal primario Battanello, ha trasferito a Dolo un uomo di circa 70 anni, sottoposto a prostatectomia radicale, con il supporto del robot. Dopo una notte di degenza a Dolo, il paziente era rientrato a Chioggia ed è stato dimesso domenica. È un passo avanti importante, commenta il direttore generale dell'USR Serenissima Massimo Zuin, perché dimostra che la più avanzata strumentazione chirurgica dell'azienda sanitaria è a disposizione di tutti i cittadini. Il robot, acquistato circa un anno fa grazie alla Regione Veneto, è installato a Dolo, ma potrà essere utilizzato anche dalle equipe degli altri ospedali, come abbiamo fatto noi, insomma. Da settembre, conclude la direttrice dell'ospedale di Chioggia, Roberta Gavagnin, saranno programmati con regolarità i trasferimenti di pazienti e chirurgi per gli interventi robotici. Quindi sta a Dolo, ma può essere usufruito, come avete sentito, da tutti, compreso dall'ospedale di Chioggia. Dunque, scuola bus per Conche, il comune deve pagare. La contesa con Arriva Veneto non ha più motivo di esistere, ma ci sono i costi legali. La vicenda dello scuolabus, che ha creato nei mesi scorsi forti contrasti tra il comune di Chioggia e quello di Codevigo per il passaggio del mezzo nella frazione di Conche per accompagnare gli alunni iscritti nelle scuole di Valli, ricordiamo tutti, ne abbiamo parlato per parecchio tempo, ha avuto anche uno strascico giudiziario che si è però di fatto concluso senza alcun seguito, se non con la condanna del comune di Chioggia a pagare almeno 2.000 euro di spese legali. A rivolgersi al TAR era stata Riva Veneto, rappresentata e difesa da alcuni avvocati, e contestando al comune di Chioggia alcuni atti amministrativi con cui aveva prorogato l'affidamento della gestione del servizio ad Eurotours. Insomma, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed ha condannato il comune di Chioggia al solo pagamento delle spese di giudizio pari a 2.000 euro, come avete sentito. Bene, è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, dimenticavo, un'occhiata al tempo, dai, lo diamo sempre. È previsto per le prossime ore in pianura da sereno a poco nuvoloso, temperature sulle zone centro-meridionali della pianura e un po' in diminuzione per quanto riguarda le minime, le massime invece saranno in aumento. È tutto, grazie come vi dicevo per la vostra attenzione, se la vostra sempre gentile attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino e La Nuova di oggi.

0: è Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Break Your Love. Ora, cari amici e amiche, è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Luca Carboni con una delle sue canzoni più famose, indubbiamente Silvia lo sai, 1987, grande successo di allora che ogni tanto vogliamo riascoltare, e l'abbiamo fatto stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, ricordiamo che ci sono tantissime nuove proposte per le vostre giornate al mare, per la sera al tramonto, insomma tanti colori. Per esempio le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor o come la linea Io e Te. Ecco, ci sono tanti modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Andate anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin. Resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi andate in negozio, che si trova in Viale Padova, a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: dal forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: comuni immortali, Achille Lauro. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buon martedì 28 luglio. Bella giornata, come dicevamo a prima, anche temperature che sono in salita. Rispetto a ieri abbiamo qualche grado in più. Dai, cerchiamo di vivercela al meglio questo fine luglio, siamo quasi alla fine anche di questo mese, ne abbiamo già 28 oggi. Volevo anche informarvi che Gianni arriverà un po' più tardi stamattina, dovrebbe essere qui dopo le 10. Ecco, quindi noi proseguiamo, lo aspettiamo, ci ascoltiamo insieme tante belle canzoni, tra poco anche una delle novità. Ma prima della novità vi faccio ascoltare Carol G insieme a Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Che bello viaggiare per il mondo, vero?
1: Salida del vuelo con destino a la

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

una delle novità di questi giorni di Malcolm Todd Herring, la canzone che abbiamo appena ascoltato, e grazie naturalmente a Planet Bike, dove continua la promozione dell'estate per tutto luglio, ma anche per tutto agosto, visto che luglio sta per finire, ma continuerà anche tutto agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, super sconto del 30%. Ma non è che ci sono tantissime bici disponibili, eh? Approfittatene al più presto, quindi, per non rimanere senza. E allora Planet Bike vi aspetta anche con un vastissimo assortimento di bici elettriche, ovviamente. Planet Bike, allora, in Viale Mediterraneo, a Sottomarina.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
3: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
3: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
3: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
8: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

lo stiamo ascoltando parecchio ultimamente, ma è bravo, fa delle canzoni una più bella dell'altra. Ma a proposito di belle canzoni, adesso ne ascolteremo un paio degli anni 80. Tra poco, anzi, le ascoltiamo in Simply the Best, che ho già pronto, preparato, perché volevo così leggere insieme a voi quello che stanno dicendo sul tempo, sulle ondate di calore. Ebbene sì, attenzione, già ce lo stanno dicendo da alcuni giorni che stava per arrivare un'altra ondata di calore, è vero? E io da quando sono arrivata alle 8 che lo sto dicendo, guardate che fa più caldo di ieri, abbiamo qualche grado in più, in effetti è quello che sta succedendo. Allora, estate 2026, già sopra la media per numero e durata di ondate di calore, già questo è un primato, ed è in arrivo sull'Europa la quarta ondata di calore. Con questa quarta ondata di calore in arrivo appunto non solo in Italia ma in Europa, come avete sentito, il numero e la durata di questi fenomeni collocano quest'estate già nettamente sopra la media registrata negli anni scorsi. Ecco, quindi stiamo superando tutte le medie degli anni passati. E lo conferma all'ANSA Lorenzo Giovannini, che è un fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Ecco, dice, siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature, e ad aggravare questa situazione è la rapidità praticamente con la quale queste ondate di calore si stanno avvicendando. Cioè, è anche normale che ci siano delle ondate di calore, ma solitamente c'era più pausa fra una ondata e l'altra, adesso sono una dietro l'altra. Tra l'altro gli intermezzi sono stati veramente piccoli e brevissimi. In più, attenzione, e qua ci preoccupiamo un po', questa potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento, dice, è difficile dirlo, perché sapete, previsioni a lungo termine è difficile farne, non sono proprio esattissime molto spesso anche quelle a breve termine, però a lungo impossibile. Ma è ragionevole pensare che le temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto. Solitamente il mese di agosto è un mese caldo, però per carità, ultimamente con il tempo qua non si capisce più niente, per cui tutto è possibile. Però questa nuova ondata di calore che sta arrivando potrebbe non essere l'ultima, ed è assolutamente anche logico pensarla. Vedremo, però, una roba alla volta. Intanto prepariamoci psicologicamente al fatto che sta arrivando questa nuova ondata di calore. Abbiamo poco tempo per respirare, qualche giorno l'abbiamo avuto, dai, e che speriamo bene, e naturalmente cerchiamo di proteggerci come meglio possiamo, ascoltando della bella musica, per esempio, perché no, ci rinfreschiamo anche così, dai, con Radio BCS. Vi dicevo, musica del passato, due bei successi degli anni 80.

0: Sono i Simply Red con la loro Money to Tight. E prima Loredana Bertè e la sua famosissima Il mare d'inverno, bellissime le due canzoni che stiamo ancora ascoltando in questo Simply the Best, offerto naturalmente da Super Coffee Shop. Colazione a casa come al bar? Ebbene, da Super Coffee Shop arrivano anche strepitose offerte per quanto riguarda le macchine del caffè che potete acquistare appunto da Super Coffee Shop, che comunque è bar caffetteria, e poi potete fare colazione lì al bar, ma quando non potete potete portarvi appunto queste macchine del caffè a casa e avere con le relative capsule cialde gli stessi gusti che gustate da Super Coffee Shop. Ecco, e poi se avete la possibilità di andare al bar ci sono ottime brioche per tutti i gusti. E allora Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86/C a Sottomarina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 426. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: Piazza Grande, grande in tutto.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Solo nostra.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Sam Jacobs con I Don't Mind. Buongiorno, ve l'ho detto vero che Gianni arriva in ritardo oggi? Sì, casomai lo ripeto per chi si fosse messo l'ascolto adesso. Se arriva in ritardo arriverà dopo le 10, lo aspettiamo. Intorno alle 8, dopo poco che ero arrivata, abbiamo così avuto informazione insieme in pratica di quell'incendio scoppiato a Novate Milanese in una piattaforma ecologica. Ecco, era appena successo, è successo stamattina presto, per dire, per cui avevamo pochi dettagli, non è che ne abbiamo molti di più adesso. Sappiamo che un custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato, non sembra niente di grave, ma per quanto riguarda le cause di questo incendio ancora non si sa niente. Intanto la Protezione Civile ho invitato tutte le persone a non uscire, a tenere chiuse porte e finestre, perché tutti i residenti di quella zona possono avere dei problemi, quindi se possibile anche evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. E adesso stiamo ad aspettare anche di sapere le cause naturalmente di questo incendio, quindi per il momento non si sa niente, mentre ci sono vari altri incendi però in tutta Europa, in pratica, in particolar modo in alcune zone di Francia e Spagna, li abbiamo seguiti in questi giorni. In Spagna si continua naturalmente ad essere in grande emergenza, mentre sembra stia migliorando la situazione in Francia. In Spagna invece, sto guardando che delle immagini, ancora la situazione è piuttosto grave, anche perché adesso sembra siano in arrivo dei venti dal sud. Poi abbiamo sentito prima che siano in arrivo altre ondate di calore, il che peggiorerebbe la situazione. Ecco, non c'è da stare molto divertenti. In Francia invece, come avete sentito, la situazione si sta migliorando e si sta stabilizzando. Seguiremo naturalmente tutto l'evolversi della situazione e sperando non succeda niente di più grave di così, insomma, ecco.

0: SS.
1: Anche in anticipo è arrivato oggi.
2: In anticipo sul mio ritardo.
1: Sì, ma io avevo detto bene dopo le 10.
2: È vero, così invece... avevo annunciato, cari amici.
1: E invece sei arrivato anche prima, hai fatto più presto del solito.
2: Più
1: dai.
2: Presto del solito, sì. Grazie, Lucia, buongiorno. Grazie di avermi coperto in questa ora di assenza.
1: Mi sono rilassata, diciamo.
2: Beh, certo, perché so che a volte posso essere pesante, lo capisco.
1: Sono rilassata. No, devo dire la verità, ho sofferto un po' di caldo stamattina perché c'è il condizionatore che mi sa che non funziona.
2: Ma sai
1: che tanto
2: sento caldo anch'io?
1: Beh, sì, non sta rinfrescando come al solito.
2: No, come dovuto.
1: E infatti adesso informeremo chi di dovuto perché mi sa che c'è qualcosa che non va. E quindi sono stata anche piuttosto fastidiosa perché avevo caldo.
2: Ah, vedi un po', meno male che non c'era, amici. Pensa ecco, se ero qua, poi diventava colpa mia.
1: Ecco, bravo. Tutto bene, tutto a posto, fuori.
2: Benissimo,
1: come
2: quindi
1: va?
2: Faccio il bravo stamattina perché Nuccia ha già un diavolo per capello.
1: Sì, sono accaldata in pratica.
2: Ecco. Allora senti, io direi poche parole, tanta musica.
1: Musica meglio,
2: ecco,
1: sì.
2: Meglio. Allora senti, abbiamo un grande successo del 2001, facciamo un salto all'indietro, 25 anni, sono tanti 25 anni.
1: Sì.
2: Poi la canzone, se vogliamo dirla tutta, ne ha addirittura 45 perché è dell'inizio degli anni 80 delle Weather Girls.
1: Ma
2: poi...
1: questo è un rifacimento, quello che stiamo per proporre, giusto?
2: Sì, se mi lasci finire la frase.
1: Ah, scusami,
2: poi la ripresa,
1: scusami.
2: Jerry Halliwell, perché Nuccia non riesce a dire una roba che interviene subito, cioè una frase va finita, quando ho finito la frase casomai aggiungi.
1: Ma mettiti una lampadina, qualcosa in modo. Una lampadina, una lucetta, luce rossa.
2: Certo, ma basta avere pazienza.
1: Che non posso
2: non
1: parlare.
2: Da
1: luce verde.
2: Sì.
1: Quando posso parlare.
2: Ma
1: ecco.
2: Guarda, decidi tu, tanto ormai entri sempre a gamba tesa, io ormai sono segnato dai colpi a gamba tesa.
1: Lo fai anche tu tante volte, ma io non mi offendo.
2: Ma cosa vuoi? Il pezzo comunque si chiama It's a Rainy Man, se sei d'accordo.
1: Sì, sono d'accordo che il tuo pezzo è proprio questo.
2: Ah, è proprio quello, bene, sì, meno male. Va.
3: Radio BCS. Unforgettable.
4: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
4: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
4: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
5: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: questo è stato veramente un grande numero uno nel 2001, ma noi abbiamo avuto modo di ascoltarlo per anni e anni e anni, perché è stata la sigla di Amici per non so quanti anni. Non so neanche se ancora è adesso.
1: Non ho idea.
0: La sigla di Amici.
1: Adesso che mi ci fai pensare.
0: Ma è ogni anno l'abbiamo sentita, sì. La sigla di Amici, quindi è sempre stata nelle nostre menti, in pratica.
1: Ecco, nei nostri cuori anche.
0: A chi piace, anche nei cuori, la gente a cui piace questa canzone.
1: Evviva.
0: A me sì, a me metteva allegria.
1: Era una grande canzone di Jerry Halliwell, dicevamo, cantata da Jerry Halliwell, che la riportò al successo. Giusto per spiegarvi, Nuccia adesso ci fa una breve storia di Jerry Halliwell come cantante.
0: Beh, faceva parte delle Spice Girls.
1: Beh, ti sembra poco.
0: E dopo si è messa a cantare da sola, tra
1: l'altro. Da sola, brava.
0: Con questo aveva avuto grande successo, come
1: aveva
0: dicevamo.
1: Aveva avuto
0: grande successo, come dicevamo. E sembrava fosse avesse intrapreso, diciamo, una strada verso un,
1: sì,
0: grande successo. Poi dopo si è perso un po' per strada.
1: Ma in verità aveva fatto dell'altro,
0: ha fatto due,
1: c'era
0: tre
1: anche
0: cose.
1: Micicolatino, ti ricorderai.
0: Ma poi abbiamo perso.
1: No, ma poi c'è stato anche qualcos'altro. C'è stato Lift Me Up. Solo che ne ha fatte quattro, alla quinta si è fermata.
0: Ecco, ha fatto 3-4 canzoni partendo da questo
1: grande
0: successo.
1: Partendo da questo singolo qui, brava,
0: ecco,
1: dici
0: quindi,
1: bene.
0: E poi dopo si è un po' persa. Ecco.
1: Che peccato, Amici.
0: Peccato, veramente.
1: Peccato, perché era bravina Jerry Halliwell.
0: Carina,
1: bravina.
0: Sì, a me piaceva.
1: Carina, bravina, simpatichina,
0: simpatichina.
1: Tutto ino, Amici, vabbè. Senti, facciamo un salutino, che dici?
0: Un salutino ino.
1: Sì, mi piace.
0: Ah sì, a falegnameria padoane, stile e design.
1: Ecco, facciamo un designino anche.
0: Un che?
1: Design Nino,
0: no.
1: Sì.
0: Stile design è praticamente
1: l'attività,
0: lo showroom,
1: commerciale, il brand.
0: Lo showroom, appunto, sì, di Falegnameria Padoan, che vi invitiamo naturalmente ad andare a visitare. Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, passate prima da Falegnameria Padoan e Stile Design, e tra l'altro ci sono anche tanti incentivi ancora.
1: Bene, amici, ci fermiamo qualche istante, l'ora esatta naturalmente ve la dico subito, sono le 10.08.
0: Qui lasciamo perdere, andiamo
1: ci
0: avanti.
1: Ci sentiamo tra poco.
0: Tra poco.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di Ray, amici, Where is my husband, 10:17 del mattino. Allora, parliamo di un cambiamento che annuncia epocale, se vogliamo, per certi versi. Sai che ci sono sempre meno preti, meno parroci, e quindi sempre più spesso la messa la celebrano i laici, caranuccia. Sì. Questa è un po' la novità. È successo anche a Castelfranco in queste ore, dove il prete è andato in ospedale per motivi di salute, naturalmente.
1: Anche loro si ammalano.
0: Anche loro si ammalano, e quindi a Castelfranco la messa la stanno celebrando i laici, perché è riconosciuto, si chiama liturgia della parola. Non c'è l'omelia, perché l'omelia può farla solo il prete, però in compenso si può fare la comunione. Quindi tu vai lì, fanno una messa quasi completa, ok? Mm. Quasi completa. E la fanno però i laici, quindi persone che possono farla, insomma, predisposte, che hanno comunque accettato, insomma, di poter fare questa cosa, che hanno fatto il percorso per poterlo fare, però non sono persone che hanno preso i voti, quindi comunque sono.
1: Sì, non sono preti, insomma, non hanno preso i voti,
0: noi.
1: Quindi è gente civile, diciamo.
0: Civili, ecco, bravissimi. In abiti civili.
1: I civili.
0: Ecco, pensa che bella emozione. Quindi non serve essere preti per celebrare la liturgia della parola, che è una cosa tipo la messa. Mm. Succede sempre più spesso, perché effettivamente oramai i parroci nelle chiese sono sempre di meno, e quindi magari può succedere che se uno si ammala non si trova subito il sostituto, non c'è il numero 12, il panchinaro.
1: È vero, diciamo. C'è una carenza di vocazioni. Come faranno quando non ci saranno più preti?
0: Tutti i laici faranno la liturgia della parola, ci faremo la liturgia della parola, e pazienza, credo in qualche modo bisognerà fare, insomma, non bisogna trovare delle soluzioni.
1: Sì.
0: Per quelli che naturalmente continuano a frequentare la chiesa, eccetera eccetera.
1: Ma sì, per i cattolici,
0: per i cattolici ci mancherebbe. Invece questo succede durante la settimana, ma nel fine settimana però c'è la disponibilità di qualche parroco di zona che fa gli straordinari, quindi c'è qualcuno
1: che si sposta da una diocesi all'altra,
0: esatto,
1: per dare un aiuto, certo.
0: Sì, giusto, perché sai, la domenica la gente vuole la messa completa, vuole la versione super, insomma.
1: Super.
0: Ecco, mentre
1: vogliono la predica.
0: Ecco, vogliono la predica, vogliono, insomma, sentire le parole del prete. Va bene, funziona così, quindi sappiate che se vedete un normale cittadino, diciamo, a fare la messa, si può, non è uno che si è inventata la mattina, si può fare.
1: No, penso di sì. Ho visto una grande congregazione una volta, che ci sono i fedeli che danno la comunione,
0: l'eucaristia. Sì, quella è una cosa
1: lo possono fare benissimo,
0: è una cosa che si fa da te.
1: Ecco, quindi
0: pensi che avevo mia mamma che faceva questa cosa.
1: Ah, sì?
0: Sì, andava dagli ammalati a portare l'eucaristia.
1: Vedi? Sì, bastava fosse benedetta.
0: Sì,
1: presumo,
0: no? Non chiedere cosa, come faceva, insomma,
1: sì,
0: però
1: non
0: so
1: è
0: che
1: una particola normale,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Per avere un significato deve essere,
0: certo,
1: che so, benedetta, unta.
0: Sì, ma le davano una cosa, le davano, lei la portava praticamente. Adesso non chiedermi, sono passati tanti anni.
1: Ma come, non facevi il chirichetto tu?
0: No, io ho fatto il catechismo, ho fatto il catechismo con mia mamma, però poi alcune cose, sai cosa vuoi,
1: sì,
0: le capivo, altre un po' meno, insomma.
1: Ecco. Tante le hai anche dimenticate, probabilmente.
0: Diciamo che non ho la frequentazione assidua come aveva mia mamma nel
1: Certo.
0: Mondo della chiesa, insomma. Senti, cara Nuccia, mettiamo Fred De Palma all'interno,
1: sì,
0: della nostra giornata. Buon martedì, è il 28 di luglio, la bella musica di BCS, la testa gira, la tua?
1: No, per il momento
0: meglio così.

0: attenti, perché poi c'è il rischio, sai, quando c'è il caldo.
1: A me succede spesso, purtroppo, è una questione anche di pressione.
0: Sì,
1: la pressione bassa.
0: Brava.
1: Può essere, bisogna stare attenti.
0: Bisogna stare un po' attenti, quindi
1: sì, certo.
0: La testa può girare, in questo caso però era altro, insomma, era.
1: Sì, girava per altre cose, altri motivi.
0: Per altri motivi. Allora, cari amici, sono le 10:23 del mattino. Buongiorno, ci ha riservato per due, ci sono anche le vostre canzoni preferite,
1: certo.
0: Quindi andiamo subito ad ascoltare una richiesta con Mama Non Mama.
2: Call and listen.
3: Call and listen.
2: Call and listen.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, suppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in

0: Via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo. Ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
1: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
1: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
2: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
3: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
11: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
12: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
14: Di me, non sono Latin lover.
13: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Maledetto Me. Lui è Fulminaccio, amici, con Maledetto Me, Radio BCS, 10:34 del mattino. Allora, la Spagna ha dichiarato guerra al fumo, che annuncia. È stato approvato un nuovo disegno di legge promosso dal Ministero della Salute, dovrà passare adesso in Parlamento, insomma, per avere il via libera. Quattro le misure principali: l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, le limitazioni dell'accesso e del consumo da parte dei minori, l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco e il divieto per ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Quindi è una guerra dura al mondo delle sigarette. Questa cosa naturalmente si spera arriverà prima o poi anche in Italia, dove
1: ci sono già le restrizioni anche da lui, no?
0: No, l'equiparazione tra le sigarette elettroniche e le altre
1: quelle
0: non mi sembra ci siano. I divieti su dove fumare sono solamente in poche cose, mentre ad esempio all'aperto si può fumare, in Spagna vogliono bloccare anche il fumare all'aperto. Sono diverse situazioni che stringenti, insomma, quindi piano piano stanno cercando di eliminare sul serio il fumo. In Italia siamo sempre abbastanza così, come dire, una cosa la facciamo, una cosa no, perché poi è una grande fonte di reddito, quindi da un lato
1: ci guadagna lo Stato dalle
0: appunto
1: sigarette.
0: Quindi da un lato lo Stato dice no, non dovete fumare, dall'altro poi si sfrega le mani che incassa i soldi del fumo. Fumate, fa male, vi aumento i soldi, ma in verità poi se li gode perché ne arrivano di più. Quindi è un po' strano, no? Come dire, questo atteggiamento
1: sono
0: del popolo dello Stato italiano.
1: Ma sì, ma come poi anche per
0: è una stortura.
1: Anche per il gioco. D'azzardo.
0: Assolutamente.
1: Ci sono tante incongruenze.
0: Bisogna stare attenti al gioco d'azzardo, poi pubblicizzano e l'Enalotto, Superlotto, Grattevinci.
1: Perché anche lì ci guadagnano.
0: Come no. E quindi è un po' strano, e devo dire che lo Stato italiano, amici, è abbastanza particolare.
1: Poco coerente.
0: Direi di sì. La mano destra non sa quello che fa la sinistra, lo sa molto bene, e va bene così. 10:36, due canzoni, c'è Simply the Best.
2: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successi. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Hit me, baby, one more time. 90 is magic.

0: 7.45 del mattino, quella che state ascoltando è Radio BCS. Ma aiutami.
1: Di un rinforzo,
0: aiutami che non mi veniva Radio BCS. Allora, stiamo parlando di fumo. Dove sono i paesi dove si fuma di più, i paesi dove si fuma di meno? I più virtuosi sono gli svedesi. Pensate, solo l'8% della popolazione svedese fuma, veramente una minoranza, cioè veramente pochissimi.
1: E dove fumano di più? Sono i turchi.
0: Si dice di solito così.
1: Se fumi come un turco, sarà lì che si fuma di più.
0: Probabilmente
1: no?
0: Sì. Invece superano il 30%, quindi picchi più alti in Bulgaria, in Grecia e in Croazia. Gli italiani sono tra quelli però nella fascia alta. Il 24% dei fumatori è in Italia, il 30% invece nei paesi che ho citato prima. Quindi siamo abbastanza vicino alle percentuali più alte. I più virtuosi, come dicevo, sono gli svedesi, seguono Paesi Bassi e Danimarca, che sono i più intelligenti e non fumano. Ecco, questa è un po' la verità.
1: Lì spinellano addirittura, in Olanda soprattutto.
0: Questo lo dici tu, in Svezia non lo so cosa fanno. Vedete, amici, come
1: In Svezia non lo so, in Olanda so. Ecco. Sappiamo almeno in passato
0: che, certo, c'era un po' questa cosa, insomma.
1: Sì, si andava lì per fumare quelle cose lì.
0: È vero. I Paesi Bassi effettivamente erano specializzati. Adesso può anche essere che hanno smesso anche quella roba lì, sono diventati tutti virtuosi, sono tutti casa e chiesa, non bevono, non fumano.
1: Anche chi dice che la marijuana soprattutto fa meno male del fumo, per cui
0: dicono, non lo so io.
1: Quindi può essere anche questo.
0: Guarda, io mi astengo da tutte queste pratiche.
1: Ma tu non, bevi, non fumi.
0: Sono in odore di santità.
1: Ma io spero almeno faccia un po' di sesso, perché sennò hai una vita triste.
0: È vero. Concentro tutto lì, cara Nuccia. Concentro le occasioni tutti lì.
1: Voglio chiederlo alla Lisa.
0: Senti, era l'appuntamento con Simply the Best.
1: Ah sì, giusto, parliamo di automobili, cambiamo completamente argomento.
0: Sì, perché poi mi mette in imbarazzo, cari amici, io parlare della mia vita privata, non è che lo faccio, non sono davanti al falò di Temptation Island, capisci? Quindi
1: adesso si è ingrippato con Temptation Island.
0: Ma sto scherzando, dai.
1: Allora, volevo dirvi appunto che era Carrozzeria Biasion,
0: i nostri
1: collaboratori per questa edizione di Simply the Best. Ricordiamo naturalmente che gli offre tanti servizi, per cui per qualsiasi problema abbia la vostra automobile, affidatevi a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di
15: sicurezza.
16: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
17: Tu conosci Milano Wine Bar?
18: Conosci i nostri cocktail?
17: I nostri aperitivi?
18: I nostri ricchi buffet?
17: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
18: Tu

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
1: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Mick con Beautiful Freaks, abbiamo molto ascoltato e molto apprezzato Fabulous, ti ricordi qualche settimana
1: fa?
0: Che bella che era Fabulous.
1: Beh, l'abbiamo ascoltato per parecchie settimane.
0: Eh sì, questa è quella nuova invece, Beautiful Freaks, 10:55 del mattino, stiamo parlando di fumo. L'Europa ha un obiettivo ambizioso, Caranuccia, sul tema del fumo, entro il 2024 vorrebbe una generazione senza fumo. È molto ambizioso. 2040, scusa, non ho detto 2024, ho sbagliato. Perdonami. 2040, entro il 2040, quindi fra 14 anni, vorrebbe una generazione senza fumo. È una bella battaglia, non facile, molto ambizioso, dicevo, l'obiettivo, perché oggettivamente le nuove generazioni invece continuano a fumare anche alle nostre latitudini. Per fare questo, naturalmente, si pensa a una nuova tassazione, perché poi l'idea è sempre di colpire duro, quindi rendere più difficile l'acquisto delle sigarette, soprattutto più oneroso. Qual è il prezzo giusto da far pagare? Non lo so. Io spero che quando arriveremo a 100 euro a pacchetto, ad esempio, magari probabilmente la gente smetterà di fumare, no?
1: No, va in cerca di quelle
0: tarocche.
1: Per forza. È sempre stato così, sì, che la storia insegna.
0: Se fai il proibizionismo, certo.
1: La maniera di trovare, perché l'uomo gli toglie la libertà di fare che cacchio gli pare. Così poi funziona.
0: Non c'è dubbio.
1: Niente, la storia non insegna niente.
0: Insomma, niente. Come avete capito, Nuccia da fumatrice è un po' risentita
1: ma
0: di questa posizione.
1: Ma no, io a 14 anni non ci sarò neanche più, per carità. Non è che questo, non sto pensando a me, sto pensando a veramente come stanno le cose, perché in effetti abbiamo le esperienze del passato che ci
0: dicono. Quindi dici che
1: è inutile proibire.
0: Non possiamo immaginare un mondo senza fumo,
1: troveranno,
0: no?
1: Ma immaginarlo tutto è lecito, ci puoi immaginare anche un mondo senza guerre, se per questo.
0: Come no, certo.
1: Il fatto che le guerre esistono ancora, e come, per dire che è inutile che proibisce alla gente le cose. Ecco, sì, non so se si arriva da soli con non so neanche con che
0: però bisogna considerare, sai, che i costi sociali del fumo sono altissimi, perché ogni anno muoiono 700.000 persone a causa del fumo, Caranuccia.
1: Sì.
0: E quindi sono numeri che fanno riflettere, parliamo della sola Europa, sono numeri importanti, perché poi naturalmente ci sono ripercussioni per la salute e costi per la collettività, quindi il tuo fumo diventa un problema, capisci? Questo per dire, no? Perché poi paghiamo noi l'assistenza sanitaria.
1: Alla fine il risultato.
0: Sì.
1: Il clou della situazione.
0: Sì, sentitemi come si emoziona. Lei da fumatrice,
1: no,
0: sta roba non la capisce.
1: Il clou della situazione è tutto qua, è una questione di soldi.
0: Certo.
1: Di spese.
0: Ma esiste il libero arbitrio, se tu vuoi farti del male puoi fare quello che vuoi, però il problema è che poi il tuo libero arbitrio diventa un costo mio, e questo, se permetti, mi dà anche un po' fastidio.
1: Allora dovremmo fare un elenco di tutto quello che ci fa male a questo mondo, però, allora, vogliamo dire.
0: Può essere.
1: E l'alcol?
0: L'alcol, infatti, l'alcol, anche lì ci sono delle tasse molto alte sull'alcol.
1: Ma non mi pare, insomma, una bottiglia di birra costa un euro, per dire.
0: La birra non è alcol.
1: Non è alcol?
0: Ma no, assolutamente, non è considerata alcol. L'alcol
1: non è considerata alto. Ma no. È alcolica la birra.
0: È alcolica, ma allora, l'alcol è una cosa, non so, la birra è un'altra. Sono due cose completamente diverse.
1: Comunque, birra, vino, sono prodotti alcolici,
0: Ma hanno una tassazione già al 30% con l'IVA, Caranuccia.
1: Sì, ma si possono trovare a costi assolutamente minimi, voglio dire. Insomma, non voglio discutere su quello che fa male a questo mondo, ce ne sono tante di cose.
0: Vabbè.
1: Ad ogni modo, vedremo.
0: Luce per il fumo, io no, amici, come avete capito, abbiamo due posizioni diverse. Insomma, ci mancherebbe altro, ognuno la vede a suo modo.
1: Non bisogna mai cominciare, questo è il discorso.
0: Ecco, bene, questa è la tua filosofia. Gabri Ponte, amici.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Siamo di fronte, amici, insieme a Jovanotti. Volevo fare anche un'errata corrige, perché l'IVA sull'alcol è al 22%, che annuncia, quindi non è l'IVA massima che è sui profumi, ma è sull'alcol è al 22%, quindi effettivamente potrebbero alzare un po' anche l'IVA, visto che ci sono anche sulle bevande alcoliche, per dire.
1: Ma è tutto si può fare a questo mondo.
0: Va bene, senti, siamo quasi in dirittura d'arrivo.
1: È vero, sono già le 11, ma tu sei venuto più tardi stamattina, per questo che mi sembrava di essere stata poco con te.
0: È vero, vedi? È vero, è stato veloce e indolore questa mattina, vedi?
1: Indolore, insomma, così così, dai.
0: Quando parlo di fumo, amici, le vengono tutte le bolle
1: ma
0: grigie
1: no.
0: sulla faccia.
1: Io facevo un discorso molto più ampio,
0: ma lo so,
1: per
0: lo
1: il
0: so,
1: fumo, ci mancherebbe altro.
0: Ecco.
1: Ad ogni modo, ecco, no, stavo dicendo prima, sarebbe...
0: Però si vede che sei una patita, cioè si vede
1: no,
0: proprio quando
1: caso...
0: parli del fumo, detto proprio
1: no,
0: ti...
1: No, no, no. Io sono convinta che fa male.
0: Ti va il fumo negli occhi proprio.
1: Che fa male. Sono assolutamente convinta che fa male. I ragazzi non dovrebbero mai cominciare, perché poi togliersi un vizio è sempre molto difficile.
0: Quello è un altro paio
1: qualsiasi
0: di maniche,
1: vizio,
0: ma certo.
1: Qualsiasi vizio è molto difficile, faticoso.
0: Quello sicuramente.
1: Bisogna avere tanta buona volontà, eccetera. Per cui sarebbe bene, ragazzi, se non fumate, non cominciate mai, perché poi è dura. Ecco, per il resto tutto è possibile a questo mondo, però. Insomma, per certi divieti, eccetera, io ci andrei piano. Ecco, tutto qua.
0: Nuccia, siamo alla fine, ci salutiamo. Come
1: sì.
0: sempre lo facciamo con un bel numero uno del passato. Daniele Silvestri, La Paranza, ci
1: wow.
0: si sente domani. Ciao,
1: ciao a tutti, a domani.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Daniele Silvestri con La Paranza, è stato un numero uno meraviglioso qualche anno fa, una canzone che è stata protagonista anche al Festival di Sanremo nel 2007 e poi diventò una hit clamorosa durante quel periodo invernale primaverile. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto con Gioielleria Ballarin. Voglio segnalarvi che da Ballarin trovate un sacco di gioielli bellissimi, anche alcuni piuttosto innovativi e colorati, come ad esempio quelli firmati da Comete, collane e bracciali in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, colori veramente ce ne sono di tutti i tipi e di tutti i gusti, azzurro, verde, rosa, blu o addirittura, se preferite, multicolor. Non perdetevi questi gioielli bellissimi, Viale Padova, Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
10: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi o l'ascoltare.

grandissimo, che è tornato ad essere super amato dopo il film, il biopic a lui dedicato. Stiamo parlando di Michael Jackson, naturalmente. Intanto l'incasso ha superato il miliardo del film ed è la prima volta che un biopic musicale supera il miliardo di incasso, $1 miliardo, una cifra che non era mai stata raggiunta fino ad oggi. E l'incasso attuale è di 1 miliardo e 16 milioni erotti, i rotti sarebbero 68.388, insomma parliamo veramente di cifre assolutamente pazzesche. Quindi per la prima volta il miliardo superato, ha fatto meglio anche del biopic dei Queen. Perché ne parliamo? Perché c'è tutto un effetto nostalgia su Michael Jackson, causato proprio dalla visione del film, dove tante persone, anche giovanissime, si sono innamorate dell'artista Michael Jackson, per poi scoprire, anzi sapendo già, che è un artista che non c'è più. Quindi in verità si sono innamorati pazzamente della sua musica, ma purtroppo quell'artista non può più dare cose nuove, e per chi lo ha amato in passato come dire, ha in qualche modo riaperto una ferita, ritornando al cinema a vedere, ad apprezzare quella unicità che è stata in qualche modo la carriera di Michael. Pensate addirittura che è nata una parola che è praticamente la fusione tra Michael e psicosis, sarebbe micosis, che è un fenomeno sociale e culturale indagato anche dai grandi testati come il New York Times, ed è una sorta di ondata intensa di nostalgia, quasi tristezza, per la mancanza di questo artista. È una sorta quasi veramente di lutto tardivo, diciamo così, per il fatto di non averlo più tra noi. Di sicuro per chi è andato al cinema l'effetto nostalgia è stato veramente molto forte, e io stesso, dopo aver visto il film, per alcuni giorni sono andato lì a rivedermi i video, a riascoltare le sue canzoni. Insomma, è stato qualcosa di veramente intenso, e soprattutto ci ha fatto ricordare che era veramente uno come pochi nel mondo della musica. Quello che lui ha fatto è stato qualcosa di straordinario. Quindi, che abbiate o no la micosis, cioè questa sorta di nostalgia intensa per il personaggio, o semplicemente lo amiate ricordare così per quello che ci ha donato negli anni, ci regaliamo questa canzone bellissima del 79.

0: Io insieme a Michael, inevitabile pensare al fatto appunto di averlo perso tanto giovane, chissà quanta bella musica avrebbe ancora potuto regalarci, e questa forse è la cosa un po' che ci dispiace, una sorta di interruzione di una carriera che era ancora nel pieno, insomma, del suo svolgimento. È addirittura molto più malinconico, secondo me, è se vi capita di vedere il film realizzato postumo mentre stava preparando il grande concerto, il grande tour conclusivo della sua carriera, quello che si chiama This Is It, se non ricordo male. Esiste anche un DVD che vi consiglio di vedere, che è davvero molto bello, perché era praticamente le prove del grande spettacolo conclusivo che poi lui non ha mai fatto, perché non c'è mai arrivato sul palco a proporre quello spettacolo, e vedere la meticolosità, la capacità che aveva di elaborare proprio le coreografie eccetera eccetera, davvero ti appassiona in una maniera incredibile. Per quelli che l'hanno amato in Michael, grazie al nipote che l'ha saputo interpretare in maniera splendida, andatevi a riprendere This Is It e guardate le prove di quello spettacolo che doveva essere il grande spettacolo di chiusura della sua carriera, e lì si vede proprio in totale la cristallina capacità artistica proprio di Michael nella sua interezza. Riprendetelo perché ne vale veramente la pena. Cari amici, c'è tempo di musica nuova, vi faccio ascoltare una novità che da qualche giorno è in programmazione qui da Radio BCS. Come sempre selezioniamo con cura la musica nuova, in questo caso vi faccio ascoltare il singolo di Edoardo Bennato, quello che si chiama Ogni Settimana.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dai Dai, tra l'altro nel backstage del famoso halftime dei campionati del mondo, cioè quell'esibizione che ha fatto durante la finale dei campionati del mondo di calcio, c'è stato anche un incontro con Beyoncé. Tra l'altro c'è stato un tantam e molti hanno cominciato a dire: ah, faranno un pezzo di nuovo insieme, perché già uno ne hanno fatto molto bello, Beautiful Liar, qualche anno fa. Per il momento non c'è nessuna conferma ufficiale, quindi è vero che si sono incontrate, c'è stato un abbraccio, tra l'altro entrambe bellissime, molto fortunate, perché sembra davvero che per loro il tempo non passi, sembravano esattamente quelle di una ventina d'anni fa quando fecero il disco insieme, però ecco, non c'è al momento almeno una notizia di una reunion e quindi di un nuovo singolo fatto da queste due straordinarie artiste. E questa che abbiamo ascoltato è la canzone proprio quella famosa dei campionati del mondo, che si chiama Dai Dai. 11:38, vi mettiamo adesso due successi degli anni 2000 e Tempo di Simply the Best, lo facciamo con l'hit del nuovo millennio.

0: 3, questa era la nostra sequenza di ricordi legata proprio agli anni 2000, lo abbiamo fatto con i nostri partner, quindi parliamo in questo caso di cappuccini, parliamo di colazioni, parliamo di Super Coffee Shop. Se volete una macchina del caffè strepitosa, ci sono le Mocha d'Or che sono davvero qualcosa di particolare, potete portarla a casa e quindi gustarvi una buona colazione come foste al bar. Se invece volete andare direttamente al bar, Viale Tirreno 86C a Sottomarina, lì trovate un vasto assortimento di brioche, tutta roba super buona. Vogliamo parlare delle nuove brioche favolose che potete trovare, quelle che in questi giorni hanno l'impasto vegano e poi vi consentono con delle particolari farciture fruttate di gustare qualcosa di unico. Se volete scoprire tutto, Super Coffee Shop in Viale Tirreno. Noi invece torniamo tra pochi minuti con le notizie dalla città.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
10: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
9: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
10: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
11: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
15: Ti prendo le mani.
14: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Tonin, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
7: le spiagge dove ci si abbronza di più,
8: per sentirti coccolato,
7: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
8: Per la tua vacanza al mare,
7: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
8: Scegli il meglio per te.
7: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
8: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
7: Cos'altro?
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

canzone di Dolcenere, amici, si chiama Epopea, mezzogiorno un quarto, buongiorno, trovo molto spazio anche alle vostre canzoni preferite, c'è Call and Listen, quindi se avete voglia di sentire la musica che vi piace, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio WhatsApp 338 26 62 777. Tornata a Sienna Spyro, è uscito un album meraviglioso, è pieno zeppo di canzoni fantastiche, con questo suo gusto retro che ce la rende particolarmente interessante, anche fisicamente lei ama un po' questo look anni 50. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata la sua prima grande hit durante il mese invernale, si chiama Die on This Hill, ce l'ascoltiamo insieme e subito dopo le vostre canzoni preferite con l'appuntamento con Listen su BCS.

musica, come sempre grazie a voi, in questo caso Malika Yen, avete scelto molto molto bene con la nuova canzone che si chiama Una possibilità. Tra poco le notizie sportive, tra una ventina di minuti vi raccontiamo i fatti più importanti, come sempre basta rimanere sintonizzati qui su Radio BCS, a tra pochissimo.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.

0: 105.
1: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
2: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
1: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
2: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: per le vacanze in montagna, complice la temperatura, come potete immaginare, tantissimi italiani scelgono di fare delle vacanze dove fa un po' più fresco. Poi in verità fa piuttosto caldo anche in montagna, un po' meno che da noi naturalmente, e per questo si potrebbero superare i 79 milioni di presenze nelle aree montane ed appenniniche italiane, con un aumento quasi del 6%, è un fatturato che sale di parecchio, si arriva a circa 6,6 miliardi di euro. Insomma, cambiano un po' le abitudini vacanziere degli italiani e sempre di più decidono di andare al fresco, possiamo capirlo, come scelta appunto di vacanza. Poi naturalmente c'è sempre la gran parte che preferisce il mare, ci mancherebbe altro. Diciamo che qualcuno, quelli che non amano troppo il caldo, fanno delle scelte di tipo diverso. Mezzogiorno e 31, c'è Simply the Best, due canzoni in arrivo, c'è il meglio dei 2000.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best

0: Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Claudia, il

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Claudia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Hey, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: di Tame Impala, si chiama Dracula, è tempo di sport, le ultimissime, vi raccontiamo i fatti più importanti di queste ultime ore con Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica, Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, iniziato da una mezz'oretta il Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni per quanto riguarda la panchina della nazionale. Il presidente Malagò punta ad arrivare alla riunione con il nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel club e dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo. Se per la panchina Mancini resta in netto vantaggio, la vera partita si gioca sul tassello del direttore tecnico Claudio Ranieri, una candidatura che sta prendendo sempre più quota, soprattutto dopo le parole odierne di Chiellini. Già costato agli azzurri nelle primissime fasi della gestione Malagò, Don Claudio rappresenta il profilo di esperienza, equilibrio ed ha il carisma ideale per gestire un momento così complicato. Si sfila invece Chiellini, che dice: sono contento alla Juventus, voglio dare supporto a Carnevali. Parliamo adesso invece di calciomercato. Leao verso la Turchia, c'è il Fenerbahçe che lo sta trattando. Mercoledì Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra lontano. Dopo qualche giorno in Brasile, il numero 10 del diavolo si è unito a compagni nel ritiro di Perth. Al momento l'opzione più probabile è il Fenerbahçe in pole position, più defilato invece il Galatasaray. Questi i nomi delle due squadre che potrebbero in qualche modo concludere la trattativa. Parliamo di mercato. L'Inter non molla Romero, i nerazzurri anche dopo aver chiuso Stones continuano a lavorare sull'argentino, una scelta che si spiega a livello tecnico ma anche dal punto di vista numerico con gli addidi Acerbi, De Vrij e Darmian, che hanno lasciato una voragine nella retroguardia dei campioni d'Italia. Per colmare questi buchi Marotta ed Ausilio avevano già messo in conto di dover acquistare due difensori, uno l'ex City arrivato al parametro zero, l'altro potrebbe essere proprio Romero, per cui continuano le trattative tra i nerazzurri e il Tottenham. Chiudiamo con un'ultima notizia e parliamo di calciomercato ancora. Il Beşiktaş di Vincenzo Italiano torna all'assalto di Vlahovic, l'ex Bologna è pronto a fare carte false per ricongiungersi con il serbo avuto già a Firenze. Il classe 2000 ha vissuto con lui la sua migliore stagione, un edimento che convinse la Juventus all'epoca ad un'offerta da 70 milioni. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Rock DJ insieme a Rob Williams. Chiudiamo con questa canzone il nostro appuntamento di oggi. Un grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi invitiamo ad andare a vedere i nuovi bellissimi gioielli per la stagione estiva. Ci sono delle proposte molto interessanti, come la linea Io e Te. Potete scegliere tra varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Scegliete i vostri preferiti, sicuramente per la stagione estiva sono il massimo, cari amici. Viale Padova Sottomarina, l'indirizzo giusto per andare a trovare i nostri amici di Gioielleria Ballarin. Siamo alla fine. Vi lascio con We Love 90, da due minuti sono le 13. Ciao a tutti. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Fascitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.

0: vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
1: Piazza Grande, grande intorno.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Nel 1999 nasce ufficialmente l'euro. Entra in vigore nel 2002. Il cambio viene fissato in 1936,27 lire. La Finlandia e i Paesi Bassi hanno deciso di non produrre le monete da 1 e 2 centesimi. Queste monete hanno comunque valore legale all'interno di tutta l'eurozona.
3: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Solo nostra.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: 10 anni della nostra storia.
14: We love 90.
15: Il 13 gennaio 1992 iniziano le programmazioni dei telegiornali delle reti Filmvest. Il TG5, diretto da Enrico Mentana su Canale 5, affianca Studio Aperto, diretto da Emilio Fede. Il TG4 nascerà il 1 giugno.
14: We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
0: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: ricette Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa. Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

la versione 2026 di America di Gian Nannini, c'è chi preferisce la versione originale del 79, se ricordo bene, e c'è chi preferisce questa. Io preferisco quella originale. Di solito le canzoni, quando vengono rifatte, a volte possono piacere, altre volte può piacere di più sicuramente la versione originale. Allora, dicevo, martedì 28 di luglio, ancora qualche giorno, poi arriveremo alla fine anche di luglio. Guardando il calendario, sabato sarà il primo di agosto e già naturalmente siamo tutti quanti al corrente, insomma, se ne parla di questa nuova ondata di calore in arrivo nel weekend. Infatti, dopo alcuni giorni di tregua dove si stava bene, si dormiva bene, se dormivi con la finestra leggermente aperta ogni tanto sentivi questo freschino che ti entrava, adesso non è più così, perché da mercoledì 29 luglio naturalmente le temperature inizieranno ad alzarsi e quindi a portare ancora molto caldo, temperature destinate appunto a crescere, superando già da oggi, a dire il vero, già da oggi martedì 29, le medie del periodo, sia nei valori massimi che nei minimi giornalieri. Quindi tra venerdì 31 e domenica 2 agosto sono infatti attesi valori termici molto elevati su tutta la regione, con massime diurne che potranno sfiorare i 39-40 gradi in pianura e minime notturne ben oltre i 20 gradi. Anche in montagna, qualcuno magari dice io vado in montagna, no, perché anche in montagna il caldo si farà sentire, con anomalie termiche che mediamente potranno superare gli 8-9 gradi. Ecco, certo che sì, effettivamente in montagna, quando qui da noi o in altre città fa molto caldo, sicuramente si sta molto meglio. Però insomma, c'è chi ama il mare, c'è chi ama la montagna, chi ama tutti e due. Però secondo me l'estate è bella al mare, anche se la montagna sicuramente ha il suo perché, ha il suo fascino, sicuramente. Andiamo avanti, dai!

0: dicesse buon pomeriggio, ma soprattutto buon estate 2026. Io sono Monica Laurenti, abbiamo appena sentito Katy Perry che ci porta ad una breve pausa, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
12: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
4: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
12: Dal 1 al 5 agosto, le

prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: nuova canzone Amore è, che naturalmente ha cantato al concerto che ha tenuto circa 2 mesi fa a Jesolo. Amore è, amore è. C'è Simply the Best, 2 successi anni 2000, Simple Plan, Summer Paradise, subito dopo Lana Del Rey con Video Games, con Carrozzeria Biasion. Come sempre andiamo a ricordarvi che in caso di incidente, naturalmente speriamo di no, però insomma se succede, la vostra auto la potete portare a riparare dove volete, siete liberi di scegliere, quindi non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion, con i suoi molteplici servizi, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, naturalmente vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion inoltre ricorda che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è assolutamente gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede da Biasion, che trovate in via Padre Emilio Venturini al numero 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS.

Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
3: Per una serata esclusiva in un'atmosfera

Radio BCS, buon pomeriggio, ci stiamo avvicinando alle 15, sono le 14:46 minuti in questo preciso istante, arriva Amélie.

e attenzione al mondo della disabilità. E questo è lo spirito dell'iniziativa organizzata dalla Rotary Club a Chioggia per venerdì 31 luglio, quando dalle 17:15 alle 19 le associazioni del territorio saliranno sulla grande ruota panoramica del parco giochi Garden a due passi dall'arena. Rotary Club Chioggia per venerdì 31 luglio, quando appunto dalle 17:15 alle 19 appunto saliranno le associazioni appunto e il territorio, come dicevo, saliranno sulla grande ruota. Un gesto semplice ma pensato per trasformare un'attrazione estiva in un'occasione di incontro e inclusione. L'evento nasce dalla commissione dei diversità, equità e inclusione del club, guidata da Beniamino Boscolo, che ha voluto creare un momento aperto, informale, capace di avvicinare realtà che spesso operano parallelamente senza avere molte occasioni di conoscersi. Quindi a rendere possibile tutto questo è stata la disponibilità del gestore del parco, che ha scelto di offrire gratuitamente l'accesso alla ruota panoramica e alle associazioni coinvolte. Bene, insomma, una bella cosa, una bella iniziativa per venerdì 31 luglio dalle 17:15 alle 19, un pomeriggio di leggerezza, condivisione e attenzione al mondo del

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: E questi sono i French Affair, era il 2000 con My Heart Goes Boom, è una di quelle canzoni che insomma spesso abbiamo sentito, ed era Unforgettable con Gioielleria Ballarin, Viale Padova Sottomarina, per la vostra estate bella colorata con dei gioielli molto belli. Passate da Gioielleria Ballarin, trovate bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, naturalmente per tutti i gusti, oppure c'è la linea Io e Te dove trovate dei gioielli dai più semplici ai più eleganti con pietre dure o cristalli e tanto altro ancora, insomma tante cose interessanti, tanti gioielli belli da vedere e da provare da Gioielleria Ballarina, che trovate come sempre in Viale Padova Sottomarina. Ora esatta le 15 e un minuto, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici. Logici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
12: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
11: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
12: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
11: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
13: Tomato by Claudia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

gira sui 125 milioni di euro, aggiunto il capo del Dicastero. Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha inoltre puntualizzato il ministro dell'economia. Quindi praticamente c'è questo sconto, diciamo, questi 17 centesimi appunto solo per il gasolio. Oggi siamo stati il primo paese in Europa che in Consiglio dei Ministri ha approvato un taglio per il diesel di 17 centesimi, ha festeggiato in diretta a Zona Bianca su Rete 4 il vice premier Matteo Salvini, e se questa maledetta guerra fra Stati Uniti e Iran andrà avanti, evidentemente dovremmo intervenire anche dopo il 6 di agosto. Naturalmente il diesel costa di più della benzina e quindi si è deciso di fare questo sconto solo sul gasolio. Ecco, quindi insomma, chi ha la macchina a gasolio spenderà qualcosina in meno, chi invece ce l'ha benzina, insomma, pagherà il costo normale della benzina che c'è in questo momento, in questi giorni. Risentiamo Disclosure

0: attenzione, vi ricorda che per quel che rimane del mese di luglio e per tutto il mese di agosto, su tutte le bici da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini c'è un super sconto del 30%. Approfittatene, solo 70 bici disponibili. Planet Bike vi aspetta a Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare

0: cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva, abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

contiguo. Leggiamo in questo momento che si beve sempre meno birra, in calo la produzione mondiale, anche in Italia si registra una diminuzione con ripercussioni sui 112.000 lavoratori impiegati nel settore per quanto riguarda la Lager, la Pils, la IPA e la Stout, il mondo della birra che è esploso negli ultimi anni arrivando ad offrire agli amanti della bevanda luppolata diverse nuove ricette, ma l'idillio sembra ormai lontano, sempre più persone decidono di non gustarsi una bionda ghiacciata, questo perché la produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Mamma mia! Beh, insomma, una buona birra, bella fresca, soprattutto d'estate, veramente è un piacevole momento, devo dire. Qualche buona birra, io amo la birra rossa, che trovo sia buonissima, poi dipende da che tipo di birra, però una birra ogni tanto insomma ci vuole, però stando a questa notizia insomma la produzione di birra è diminuita a livello mondiale. Va bene, noi beviamo acqua che sicuramente fa meglio della birra e mettiamo

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
13: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

difficile, devo dire, visto che i Queen, insomma, è un gruppo storico, che ha fatto veramente delle bellissime canzoni, quindi scelta un po' difficile. Mara ce ne richiede ovviamente tre, con i Queen, che sono questo gruppo musicale rock britannico, è stato fondato a Londra nel 1970 dal cantante pianista Freddie Mercury, il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor. Dopo aver suonato con tre bassisti differenti, la formazione storica si completò nel 1971 con l'ingresso del bassista John Deacon. La band, conosciuta come una tra le più importanti della scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi in tutto il mondo, alla faccia. Allora, Mara ci richiede We Will Rock You del 77, ci richiede Who Wants to Live Forever, bellissima, molto dolce, dell'86, per poi chiudere con il 1991 The Show Must Go On. Queen, oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Per Mara.

è la canzone che va a chiudere 1, 2, 3 la musica la scegliete di oggi 28 di luglio per accontentare con grande piacere Mara che ci aveva richiesto dei Queen We Will Rock.

0: Jackson, Meet Your Man.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: con la bella Meteor Man tanti anni fa, naturalmente con Unforgettable, le canzoni belle indimenticabili degli anni passati, con falegnameria padoana e stile design. Rinnovate la vostra casa con porte di design in vetro, alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria padoana e stile design vi aspettano in strada Madonna Marina Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto, buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta, le 16:02 in questo istante.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

oggi pomeriggio. La nuova canzone di Anna per aprire la seconda parte del pomeriggio in diretta di Radio BCS. Ciao a tutti, buon martedì 28 luglio. Comincia a fare caldo, sale e non fa male, in realtà un po' di male potrebbe anche fare, però insomma resistiamo. Come va? Belli in forma? Per il resto spero di sì. Noi come al solito staremo insieme 3 ore, Cinzia Ricciere e Paolo De Grandis con voi fino alle 19, tante cose di cui discutere oggi, anche tante considerazioni almeno da parte mia, perché chiaramente quando la città si popola di tante persone ci si perde. Almeno io mi perdo a guardare cosa fanno, come si comportano, le differenze soprattutto tra noi e ad esempio il popolo tedesco, che è qui massicciamente quest'anno come gli anni scorsi, ma forse quest'anno ancora di più. Allora sono delle cose curiose che mi piaceva insomma confrontare tra noi e loro.

0: Simsalabim. Mi piaceva così.
1: Vabbè. Ho visto che doveva subito dire qualcosa.
0: Certo,
1: che ce l'aveva qua, che ce l'aveva qua.
0: Qua ce l'avevo, ma non è vero, qua. Dai, io ti saluto sempre alla mia maniera,
1: ah, okay.
0: Che è sempre così gentile.
1: Sì.
0: E raffinata.
1: Tanto gentile e onesta.
0: E raffinata,
1: donna mia.
0: È raffinata.
1: Va bene.
0: Cos'hai da raccontarmi?
1: Da raccontare a te, casomai da raccontare a chi ci ascolta.
0: Ci sentiamo tra poco, state con noi.
1: Tutto qua.
0: Non c'hai niente da dirci.
1: Almeno di buon pomeriggio.
0: Pomeriggio.
1: Così.
0: Buon pomeriggio.
1: Ah, tutto intero,
0: sì.
1: Almeno. Va bene.
0: Sì, boh, oggi mi sento molto bambino, quindi oggi mi
1: conto. Ah, io vado via. Io me ne vado,
0: voglio
1: io me ne andrei.
0: Voglio mia mamma.
1: Aiuto.
0: Voglio la mia mamma.
1: Aiuto.
0: Poi chiamo mia mamma in diretta.
1: Signora Luciana, venga a prendere.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eden Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.

0: quanto mi piace la fine di questa canzone, mi rilassa. Mace con Cola Pesce, Salmo, Cattive Abitudini, prima dell'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 90, grazie a Roberto Gomme. Ricordate di dare una controllata generale alla vostra auto, soprattutto se dovete partire per le vacanze, ma in linea generale è sempre un buon consiglio quello di controllare l'auto. Roberto Gomme vi offre tante nuove promozioni sui controlli completi, sulla manutenzione e poi le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. Quindi andate a vedere da Roberto Gomme, che vi aspetta all'interno di Carrozzeria Biasioni in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina.
1: Due canzoni anni 90 da ascoltare, Mo Loco e Stardust.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serra

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Prima Paolino stavo facendo una considerazione sui tantissimi stranieri, soprattutto tedeschi, che sono in visita quest'anno alla nostra città, in vacanza, e notavo le differenze. Ad esempio ieri sono andata a fare la spesa e c'erano parecchie famiglie tedesche che stavano appunto facendo la spesa, tutti con 3 bambini, non so, deve essere 3 proprio il numero standard loro, e già qui la grandissima differenza. Era di oggi la notizia nuovamente diffusa, perché insomma se ne parla ormai da anni e anni e anni, del fatto che in realtà noi italiani invece di figli non ne facciamo praticamente più uno a famiglia.
1: In compenso lo fanno gli stranieri che vivono in Italia.
0: Esatto, però qui stavo parlando invece di altro tipo di stranieri, dei vacanzieri tedeschi, quindi 3 figli sempre. E poi ho notato le differenze nell'educazione. C'era una famiglia in fila alla cassa davanti a me e stavano mettendo sulla spesa. C'era il papà con le braccia conserte così, tra l'altro un omone gigante, con uno sguardo abbastanza severo, la mamma a fianco e i 3 bambini che mettevano la spesa sul rullo, e loro non muovevano un dito e il papà li guardava come dire: vi osservo, fatelo bene. Loro ogni tanto lo guardavano come dire: facciamo bene, no? Poi hanno pagato il conto e i bambini hanno messo la spesa dentro le borse. Anche in questo differenza enorme di noi genitori italiani, dico noi per carità, magari qualcuno non lo fa, però insomma che facciamo tutto ai nostri figli, serviti e riveriti, no? Che ne so, serve qualcosa e lo vuoi fare.
1: Io sai che io l'ho sempre detto che bisogna, i figli dovrebbero, cioè quando noi, è un esempio che dico sempre, quando noi mastichiamo il cibo ai nostri figli, glielo diamo masticato, non gli stiamo facendo un favore, facciamo in modo che i denti non si formino, il problema mi avviene dopo. Però il fatto, guarda, mi hai acceso un pensiero, perché mentre lo dicevi, stranamente ti davo ragione, stranamente, perché tu sai che il sabato e la domenica io lavoro a Rosolina Mare, quindi vedo un sacco di gente, e effettivamente le famiglie dei tedeschi o dei chi abita nel nord, insomma, ma anche le famiglie dell'est stesse, io lo vedo subito dal comportamento dei figli.
0: Oddio, dell'est sempre... sinceramente non mi ispirano molto, nel senso che loro sono più proprio duri.
1: Esatto,
0: però... invece i tedeschi mi sembrano più per l'educazione.
1: Esatto, ma comunque ti dicevo, un po' la vedo, l'educazione dei figli che passeggiano incuriositi, seri, che guardano le vetrine, la gente, ti guardano, ti sorridono, e i bambini italiani invece lo vedo subito, che corrono, magari da un punto di vista mi preferirei un bambino che corre, che si diverte, che...
0: ci mancherebbe, qui parliamo solo dell'educazione.
1: Esatto, dall'altra parte invece un po' di educazione dei figli, gli italiani lo vedo subito, quando vengono per un regalo, per un gadget, arrivano
0: come
1: talvolta.
0: Lo chiedono, dici,
1: dammi la maglietta, dammi, papà mi ha detto che mi dai, devi dare la maglietta, mentre i tedeschi magari lo dicono con un po' di inglese,
0: chiedono
1: dove è la radio, eccetera eccetera, quindi la differenza la vedo, effettivamente è vero,
0: naturalmente non facciamo di tutta l'erba un fascio, non per tutti è così, però in linea generale
1: lo standard è quello.
0: È vero. Per quanto riguarda i serviti e i riveriti, poi per l'educazione io ho fatto il meglio del meglio e penso di averlo educato mio figlio, però ad esempio per il servito e riverito, appena ho fatto questa osservazione, no? La sera siamo a cena, lui finisce prima di me, tira via i piatti e comincia a pulire il tavolo, io no, faccio io dopo, mi sono resa conto, ho detto eccomi, vedi? Lascia lì, faccio io.
1: Un pochino pretendo che la tavola venga apparecchiata e sparecchiata.
0: Ecco,
1: un piccolo lavoro.
0: Sì,
1: dovresti leggere un po' di Paolo Crepé e vedere quello che dice.
0: Ne ho letto di Paolo Crepé. Non sempre sono d'accordo con lui. Comunque, bello, dai, bello. Belle osservazioni.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: questa giornata così calda, oggi vogliamo ascoltarci i Simply Red. Chissà che ci portino un po' di una ventata di fresco, perché questa canzone uscì in inverno, me la ricordo benissimo. Allora, però non credo che ascoltandola non si stia, non porta l'aria condizionata, non credo.
1: No, un momento però romantico,
0: sì,
1: dai.
0: Beh, ci sta. Allora, parliamo invece adesso di qualcosa.
1: Di qualcosa?
0: Qualcosa così, tanto
1: che ci siamo. Appena detto faccio io.
0: Esatto,
1: non sai
0: parliamo
1: di cosa.
0: Di gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte colorate per le vostre giornate al mare. Ad esempio le bellissime collane e bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, i colori metteteli voi, ci sono tutti. O come per esempio la linea Io e Te, è difficile scegliere quindi tra la varietà di modelli che trovate, perle, pietre dure e cristalli. Andate a sbirciare poi nel profilo Instagram Gioielli Ballarin per restare ancora più stupiti dalle bellezze che vi trovate all'interno. Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova sotto Marina.
1: Puntualissimi le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
15: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
14: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
16: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scorda, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, Emma non è tra le mie cantanti preferite, però c'è una cosa che direi mi piace, che è proprio camionista.
1: Ecco, questa è la cosa che a me non piace invece, che però per il resto mi piace.
0: Nel senso che lei ha fatto un concerto non molto tempo fa, non so dirti dove, lei è scesa tra il pubblico e ha iniziato a cantare in mezzo alla gente, faceva cantare un pezzo di canzone a tutte.
1: Come si dice, non è proprio quello, ma quando ti sdrai e loro ti prendono.
0: Sì, ma questa è una cosa molto da rocker.
1: Però lei lo fa.
0: È andata giù e ha fatto questo e c'è un piccolo movimento che i giornali non hanno portato nemmeno i social, in cui un ragazzo un ragazzino insomma le tocca una spalla e come dire l'ho toccata, no? La security le toglie toglie la mano dalla spalla. Emma si guarda e gela la security della serie: non mi ha fatto niente, non muoverti. E lei ha continuato a cantare, che mi è piaciuto molto. Ha detto: guarda, è un camionista che mi piace,
1: dai.
0: Un camionista che mi piace.
1: No, ma bravo,
0: lei stessa che lo dice. Ah, questa guarda è mia moglie adesso.
1: Ah, okay.
0: Che si è accorta che stavo. Che si è accorta che stavo parlando e ha riattaccato. Ormai.
1: Intelligente.
0: Poi adesso se io chiamo lei mi dirà: scusa, non sapevo, scusa.
1: Questo vuol dire che non ci sta ascoltando, però.
0: Vuol dire che ci sta ascoltando, perché probabilmente.
1: E non avrebbe chiamato.
0: Ma ha sentito che stavo alla radio,
1: che stavo parlando
0: e riattaccato.
1: So.
0: Va bene, ok, andiamo, parliamo di cinema.
1: Sì, parliamo di cinema. Vola al cinema, si diceva una volta. Sapete che anche quest'anno torna Sottomarina Cinema da Mare dal 20 luglio, quindi è già partito da più di una settimana, fino al 13 agosto. Ho già notato che mi sono persa Il Diavolo Veste Prada 2, che volevo tanto andare a vedere, però lo fanno il 6 agosto, il giorno del mio compleanno. Potrei festeggiare a guardare il film.
0: E invece vediamo delle dritte già per questa sera. Io dubito che ci siano biglietti disponibili, perché Cinzia, guarda che mia moglie, le amiche, l'anno scorso una fila tremenda che partiva da in fondo per un biglietto e alla fine non sono andate perché bisogna prenotarli per tempo.
1: Quindi c'è la prevendita.
0: C'è la prevendita. Allora, per questa sera Toy Story numero 5, che ti consiglio perché è tanto carino, veramente tanto carino. Una colonna sonora bellissima, poi proprio a me la saga Toy Story piace. Poi domani sera invece La Grazia di Paolo Sorrentino, che non ho visto però mi piacerebbe vedere. Giovedì invece, per chi non ha visto Buon Cammino, il film di Checco Zalone,
1: simpatico, campione d'incassi,
0: esatto,
1: insomma.
0: Ma un pochino Checco Zalone. Poi la Pieraccione, che si recita e se stesso. E poi invece venerdì 31 un altro spin-off di Guerre Stellari, ed è Mandalorian e Grogu. Di Mandalorian c'è anche una sorta di, anzi più che una sorta, è una serie TV, non mi ricordo se su Netflix, penso che vada. Adesso hanno fatto il film vero e proprio con Pedro Pascal, che farà parte di Mandalorian, che io non conoscevo se non quando ho visto Mandalorian. Quindi sono quattro film che si possono tranquillamente vedere.
1: Assolutamente, ricordiamo la location. Certo, ormai da tanti anni c'è questo appuntamento, ma magari qualcuno non lo sa, alla scuola Pascoli in Viale Padova Sottomarina.
0: Poi se volete qualche informazione chiamate l'image o l'image, fate voi se dice l'image, anche un numero di telefono per prenotare dello 049 88 03 905, oppure mandate un messaggio WhatsApp al 339 3496 005187. Ho dato più tetranove, che è italiano.
1: Cancellate tutto.
0: Allora 349 600 51 87.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Young Pulse con Milano Formentera. Che male c'è? Bella, bella, ci piace molto questa canzone che stiamo ospitando in questa settimana e anche la scorsa in Out Now. Ve la vogliamo far conoscere bene prima di poi programmarla ogni giorno, perché quando ci piace una canzone ve la facciamo sentire moltissimo. Grazie naturalmente ad Out Now, grazie a Planet Bike che vi ricorda che per tutto luglio e agosto ci sono tantissime offerte con sconti del 30% sulle bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, quindi andate a vedere perché non ce ne sono infinite, ce ne sono soltanto un tot disponibili, quindi andate a fare un bel giretto in Viale Mediterraneo a Sottomarina da Planet Bike.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una voglia incredibile di sapere le novità su Mancini. Paolo, racconta, perché io non so nulla.
1: No, poco. Guarda, ti dico, non è che, so che non ti piace la cosa, ma forse a dei milioni di italiani piace.
0: Sì, ma scherzi, sapere. Io scherzo Mancini sul fatto che non sono proprio ferrata.
1: Ufficialmente il nuovo

0: Barra vecchio allenatore della nazionale,
1: sì, il ritorno
0: con Malagò, che a me piaceva molto, ne ho anche conosciuto, l'ho presentato a una manifestazione.
1: Anch'io ho conosciuto Malagò.
0: E invece mi ha deluso da morire, impreparato, io lo pensavo, sai, ha fatto le Olimpiadi, ha parlato un sacco di... E invece un impreparato totale, ti spiego per quale motivo. Insomma, arriva con tutti gli onori, lo votano più del 60% dei presidenti, insomma, lo votano, arriva la federazione calcio, sistemo tutto io, adesso sistemo le cose, faremo come Paolo Maldini e Leonardo a dirigere la nazionale, loro chiamano Pirlo loro dicono: andiamo da Guardiola e lo convinciamo che venga a fare l'allenatore dell'Italia. Guardiola dà il 2 di picche, perché è col cavolo che va a allenare, quindi tutti quelli che avrebbero scelto dopo Guardiola sarebbero stati il rimpiazzo di Guardiola. Non so se mi hai capito. Vanno a chiamare Pirlo che non piace all'opinione pubblica, dice sì, però è allo sponsor russo delle scommesse,
1: letto, sì,
0: della società di scommesse,
1: sì.
0: Lui che è andato anche in Russia, sì, a fare lo spot, più per contratto con la squadra di calcio che allena in Arabia Saudita, che peraltro non è che andava a far pubblicità, viva la Russia, questo no, ma andava per denaro, per contratto. Quindi Pirlo non va bene, togli Pirlo. Maldini e Leonardo dicono: ah sì, togli il nostro amico Pirlo, che non piaceva a nessuno, e noi andiamo via. Quindi via anche Maldini e Leonardo. Quindi rimane da solo Malagò, che a un'intervista dice: non ho niente da dire. Come non ho niente da dire? C'è una Vanghero va a dire, dice: no. E adesso tra Conte e Mancini, che aveva abbandonato l'Italia per andare a prendere i soldi in Arabia Saudita, cioè hanno scelto Mancini, perché Conte ha detto: no, non torno a fare con una fidanzata che ho avuto, con cui sono stato bene, non ci torno indietro, sai, il brodo riscaldato. Io non torno. Conte aveva sparato.
1: E invece Mancini.
0: Mancini, che invece doveva farsi perdonare, è entrato, gli italiani la maggior parte non lo vogliono.
1: Vogliono gli italiani?
0: Vorrebbero invece
1: italiani, chi volete?
0: Stefano Baldini, che ai più non è molto conosciuto, perché ha sempre allenato squadre in Serie B, qualcosa in Serie A, sai, qualcosa in Serie B, e ha sempre fatto non bene, di più allenando e conoscendoli tutti. Baldini ha allenato le squadre giovanili della nazionale, portandole tutte al successo, compresa l'Under 21, per due partite anche la nazionale maggiore. Quindi Baldini conosce tutti i giocatori da quando erano ragazzini ai giorni nostri, quindi sarebbe ideale.
1: E perché no?
0: Perché non piace più, perché lui ha detto tempo fa, aveva lasciato un'intervista e hanno detto: ma perché lei non verrà scelta alla nazionale A? Ha detto: perché, chiaro, il calcio è in mano ai presidenti delle squadre di calcio di Serie A, che sono dei lestofanti, la maggior parte sono dei lestofanti che approfittano dei giocatori, li spremono e non credono più nelle nazionali. Cosa hanno fatto gli allenatori della Serie A che fanno parte della Lega Calcio? Hanno detto: mettiamo il veto su Baldini, quello non lo vogliamo, ecco perché non l'hanno scelto. Vedi, è un po' una cosa molto molto politica. Da ricordare una cosa, Cinzia,
1: brutto.
0: Poi ti lascio andare, però piccola.
1: Mi lasci andare, mi ha incatenata, la sedia per farmi sentire tutto ciò.
0: Hai presente Berzot, che mi sa mondiale,
1: caspita,
0: è stato forse il più bel mondiale che l'Italia abbia vinto, perché non abbiamo,
1: non
0: abbiamo visto negli anni 30, non abbiamo visto. Berzot non era un allenatore di grido, era un allenatore della federazione calcio, quindi aveva fatto le giovanili, aveva fatto anche abbastanza bene, e quindi era un prodotto della nazionale. È arrivato alla nazionale dal 78 in poi, ha sempre fatto più che bene. Anche Vicini era allenatore del mondiale della Corea, che non è andato benissimo, ma ha vinto i campionati europei, se non vado errato. Faceva parte della cantera, diciamo, della nazionale. Quindi adesso invece va fortissimo a chiamare l'allenatore di famoso Lippi, invece, che è stato l'allenatore della Juventus, che ha vinto il 2006, l'ha vinto con molta fortuna, quindi ecco perché gli italiani stanno dicendo: facciamo Stefano Baldini, che predilige i giovani ed è nato in un ambiente ambiente che è già difficile, quello della nazionale, quindi lasciamo che i club abbiano il loro allenatore, mettiamo, però Baldini,
1: il popolo non conta nulla, sono altri che decidono,
0: ragazzi
1: quindi italiani, noi non decidiamo nulla.
0: Quindi Mancini, che ci piaccia o no, è il nuovo allenatore, ritorna il nuovo ritorno della nazionale di calcio che andrà a giocarsi il mondiale. Certo che Cinzia, se non andasse il mondiale nemmeno questa volta, sarebbero quattro mondiali, 16 anni senza sì. mondiale, vuol dire che una generazione intera l'Italia il mondiale non l'ha mai vista, dal 2010 che si manca, dal 2010.
1: Vabbè, vedremo, tanto manca un bel po' di tempo. E magari fa in tempo anche ad andarsene anche lui.
0: È probabile. Tanti dicono scommetto. Se vai nei bookmaker, scommettono.
1: Quanto lo danno?
0: E lo danno a tanto. Anzi, lo danno a poco, perché vuol dire che credono che
1: potrebbe andarsene
0: a casa. Sì.
1: Va bene, ritorniamo alla musica. Abbiamo l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 2000. Del 2009, una bella canzone d'amore. Giovanotti con Punto. Del 2007, Eroi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Emilia è una notizia che ci preoccupa. Infatti l'ospedale di Chioggia rischia di perdere la radiologia. Perché? Perché ci sono praticamente pochissimi medici radiologi e c'è la difficoltà nel reperirli. Per ora ce ne sono 4, ma rischiamo veramente di perdere radiologia.
1: Allora Cinzia, apro una piccola parentesi veneta, posso, mi sgancio un po' da questa notizia? È data, è finita?
0: Sì, finita, adesso naturalmente ci sarà un confronto urgente con l'USL e chiedono naturalmente che tutto questo non accada, vedremo se riusciamo a salvarla.
1: C'è una notizia arrivata in redazione qualche minuto fa, c'è stato un incendio a Gardaland, il rogo è divampato sotto l'attrazione Raptor, che sarebbe il presente, come
0: sì,
1: si chiama?
0: Sì, sì, sì, le rapide, diciamo.
1: Le rapide, esatto. Con una paura tra i visitatori, la corona di fumo, poi le urla, quindi ancora adesso, non so se adesso i vigili stanno, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando, però sappiate che se dovete nei prossimi giorni, prossime ore andare a Gardaland, informatevi prima di partire, non ci sono problemi.
0: È enorme,
1: però,
0: cioè,
1: esatto,
0: è
1: grande,
0: punto.
1: Però se dovete andare in quella giostra, se avete qualche problema in questo momento a Gardaland,
0: in quella giostra,
1: credo sia esatto, credo sia la prima volta che succede. L'incendio è importante, lo sto vedendo adesso su un video, veramente molto importante.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Gloria Gaynor, 1978, beh, questa canzone l'abbiamo sentita miliardi di volte, ma ci piace sempre, l'abbiamo risentita grazie ad Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design, che vi ricordano di andare a farvi fare un preventivo completamente gratuito per qualsiasi cosa. Lì trovate le porte di design in vetro ed alluminio di altissima qualità, gli infissi interni e esterni, le porte, i portoncini blindati, le zanzariere, per cui andate a vedere e appunto se siete interessati a qualcosa, preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoan vi aspetta in via Madonna Marina, Sottomarina.
1: Le 18, 2 minuti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Dopo Cioffie e Carmela dobbiamo tornare a Gardaland, perché abbiamo innanzitutto visto come si deve questo incendio
1: importante. Primo pomeriggio,
0: però
1: un paio d'ore, tre ore fa
0: non c'erano persone in quel momento, pare
1: molto vicino alle giostre, esattamente nell'attrazione Far West, in quella zona. Quindi probabilmente lì ci sono anche
0: dappertutto ci sono possibilità, poi con questo caldo, figurati.
1: Esatto.
0: Ma poi abbiamo beccato un altro video che non sappiamo esattamente a quanto risalga, in realtà è stato pubblicato 8 ore fa.
1: Sì, ieri,
0: però,
1: questa mattina.
0: Però la didascalia dice non sappiamo di quando sono queste immagini, però
1: riguarda
0: si tratta
1: comunque Gardaland, che non ha proprio.
0: E si è fermata una giostra.
1: Come Oblivious.
0: Alta. E quelli che sono andati sono dovuti scendere a piedi
1: dall'altezza pazzesca.
0: E c'è il video, dovreste vedere. Mamma mia, altissima.
1: Non credo sia intelligenza artificiale, perché non credo.
0: Ah beh, potrebbe anche essere.
1: Potrebbe anche essere. Questa notizia però non è apparsa sui giornali, quantomeno ci è sfuggita.
0: Ed è per questo che a volte uno dice sarà vero, magari è intelligenza artificiale, non lo sappiamo. Però diciamo che di solito sono assolutamente tranquille e sicure le attrazioni, soprattutto in parchi così importanti come quelli di Gardaland. Io sono andata non so quante volte, centinaia, cioè, perché mi piace molto.
1: Centinaia no, però io molte sì.
0: Ma non è mai successo nulla. Però dici non capita, ma se capita.
1: Invece Cinzia, c'è un'altra notizia che voglio darti, curiosa, e che arriva da Castelfranco Veneto, quindi siamo sempre in Veneto, dove c'è un paesotto, si chiama Treville. Treville.
0: Sì.
1: Si chiama Treville e Sant'Andrea. C'è una messa lì, anzi scusa, il paese si chiama Treville . E la
0: chiesa,
1: no, come si chiama, dove ci sono i parrocchiani, la chiesa di Sant'Andrea, chiamano così. Il parroco è malato e non c'è nessuno che lo sostituisce. Allora cosa hanno fatto? I parrocchiani celebrano messa. Hanno celebrato loro messa, esatto.
0: Ma si può?
1: Esatto, non hanno fatto omelia, ma la comunione sì. Perché una volta che è benedetta da un'altra parrocchia gliela danno, loro possono farlo.
0: Però
1: non c'era l'omelia. Quindi i parrocchiani che fanno la messa, la cosa.
0: Che possono dare la comunione, lo sapevo.
1: Allora, che possono celebrare la messa senza omelia.
0: Lo sapevo.
1: Guarda, è così, è successo, è così. Ci vorrebbe, sai cosa, uno schermo gigante, ti colleghi con un'altra chiesa dove fanno la messa, la vedi. Però che i parrocchiani dicano, guarda, la messa la vogliamo a tutti i costi, facciamola noi. Quindi, mi sembra una notizia simpatica.
0: Tu sapresti ancora, cioè, perché quando eravamo piccoli si sapeva tutto a memoria, no? Cioè io dicevo la mia parte e anche la parte del parroco.
1: La mia parte la so, però se sento che la fanno gli altri mi ricordo un secondo prima e vado avanti. Credo solo Signore Gesù Cristo, nostro Signore.
0: Io invece
1: io riesco, però devo sentire gli altri.
0: Che è tanto che non vado, no?
1: No, io invece da domenica scorsa.
0: Sì,
1: vado.
0: Ah, no, io non vado. Lo ammetto, non vado più.
1: Il Padre nostro, sai che è cambiato?
0: Ti volevo dire.
1: Rimette a noi i nostri peccati.
0: Allora, ma non solo il Padre nostro.
1: Ma
0: un sacco sono cambiato.
1: Però il Padre
0: non mi ricordo più quando sono andata l'ultima volta, probabilmente per un funerale.
1: Il pezzo del Padre nostro è cambiato, io non riesco a
0: Ma
1: impararlo.
0: Non solo quello, sono cambiate anche tante altre, perché quando c'è il maschile si aggiunge anche il femminile, perché c'è l'integrazione anche di noi donne. Ehi là, ci siamo anche noi, yuppi, hai capito? E quindi tantissime sono cambiate. Io quindi allora sai che faccio, sto zitta.
1: Per non aver problemi anche con le preghiere, non finisce in A e O, finisce in, ti ricordi com'era?
0: Com'era? X. E tra l'altro quando mi capita di andare so che sono cambiate, allora muovo solo la bocca.
1: Tu applaudi.
0: No, di solito non dico niente, perché dico tanto non la so, questa non la so, la nuova versione non la so.
1: New version, il Padre nostro, tornatelo come
0: remix,
1: prima,
0: il Padre nostro
1: sempre,
0: remix.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
15: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
14: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
16: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora parliamo di carrozzeria Biasion. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi persone forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo carrozzeria Biasion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi, come chiaramente carrozzeria, ma poi anche gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, sempre un passo avanti.
1: Ed ora ci dedichiamo anima e core alla musica degli anni 80 grazie a Simply the Best. Sentiremo del 1982 Imagination con Just an Illusion, del 1985 Grace Jones con Slave to the Rhythm.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te.

0: Da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste, Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.

0: personaggio sarà ancora protagonista in TV esattamente sabato 1 agosto alle ore 14 per una nuova puntata di Linea Blu.
1: Ah, che bello, perché è stata già registrata la puntata e andrà appunto in onda sabato 1 agosto. Invece, Cinzia, c'è altra notizia di Chioggia, se vuoi veloce,
0: sì,
1: ne parliamo. Per quanto riguarda la richiesta dell'utilizzo della palestre scolastiche per l'anno 2026-27, il Comune ha informa in questi minuti le associazioni sportive e i soggetti interessati che è possibile presentare la domanda per l'utilizzo, appunto, con la scadenza della presentazione della domanda il 17 agosto. La richiesta dovrà essere inviata tramite PEC, chiaramente a chioggia@pec.chioggia.org. Ecco, non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il 17 agosto. Quindi, se volevi avere una palestra tutta per te per fare i tuoi giochini, insomma.
0: I miei giochini è brutto, Paolo, scusami.
1: Non so, mi è
0: io venuta. Mi alleno, non faccio
1: mi è venuta,
0: giochini.
1: Mi è venuta.
0: Io mi alleno. A proposito, e tu?
1: Con la bicicletta
0: che avevi
1: come
0: cominciato?
1: Ho cominciato.
0: Hai già
1: piano,
0: smesso?
1: No, piano ho cominciato.
0: Ma stai ancora andando?
1: Certo, certo.
0: Non vedo più i tuoi video,
1: no,
0: ridicoli.
1: In palestra dice che riprende a settembre.
0: Riprende a settembre.
1: Adesso c'è l'acqua.
0: Oh, ma non ci si ferma mai quando si inizia.
1: Ah, ma vieni in bicicletta qua.
0: Cosa c'entra la bicicletta adesso?
1: Ginnastica.
0: Cosa c'entra?
1: Non voglio parlare con
0: te.
1: Non voglio parlare con te.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: regina spensierata del 1986, Tracy Spencer con Run to Me, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ma lo sapete che Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina per farvi vedere tutte le belle proposte estive. Che vuol dire proposte estive? Vuol dire che ci sono un sacco di gioielli colorati, soprattutto quelli firmati Comete Gioielli, sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro e ci sono tanti colori: azzurro, verde, rosa, blu. Se li volete tutti insieme, anche quelli multicolor, quindi andate a vedere. Noi abbiamo finito, dico noi, ma Paolino se n'è già andato, è andato in palestra. No, non è vero, è andato via 10 minuti prima perché aveva un impegno. Sono rimasta io, Cinzia Riccieri, che vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Noi come al solito torniamo domani a partire dalle 16, domani giornata bollente. Stavo leggendo, mercoledì di disagio intenso anche qui, a quanto pare, anche lungo la costa. Vedremo, affronteremo anche questo disagio intenso. Ciao a tutti, buona serata. Le 19 in questo istante.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento: Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Porto Marina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Speed.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia. Il gusto delle

0: latte con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: Francia, dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
5: 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
11: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
12: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
0: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin. Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio.